0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

karatuni ori inyo kaidera la yikeno makaratuni ori mema de duriyum ena mi chomari wako wani a imorumun kitab imorumun unje maoshene chimu yani.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani winyo
1: mar me pacho. Iti winyo or radio.